sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o?
0: Parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

0: things of life.
1: Camarero, si hay una cosa que detesto, es ver pelos en mi sopa.
2: Enseguida se lo...
1: Muere.